0: Già, non posso aspettare. Già, non posso telefonare.
1: Guarda, guarda lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto?
2: Largo o stretto?
0: Già, non posso guardare.
2: Non posso guardare.
3: È un ascensore largo.
4: È un ascensore
3: largo. Lava. Lava.
1: Ascolti.
0: Questa
1: parla. Parla.
0: Già.
3: Già.
0: Non posso lavare.
3: Non posso lavare.
1: E ora a lei. Ora
0: questo ascensore è largo.
3: Stira.
0: Stretto.
3: Stira.
0: Stretto.
3: Già. Non posso stirare.
4: Non posso stirare.
0: Telefonare.
1: Ascolti.
0: Questa
1: parla.
0: Parla. Già. Non posso telefonare.
2: Non posso telefonare.
1: E ora a lei.
0: Già.
1: E ora non posso suonare.
0: È largo o stretto?
2: Largo o stretto?
0: Sì, ma
3: è un ascensore
4: largo. È un ascensore largo.
0: Telefonare.
1: Già. Non posso fumare.
0: Questa
1: parla.
0: Parla. Già. Non posso telefonare.
2: Non posso telefonare.
1: E ora a lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto?
2: Largo o stretto?
3: È un ascensore.
0: Telefonare.
1: Ascolti.
0: Questa
1: parla.
0: Parla. Già. Non posso telefonare.
2: Non posso telefonare.
1: E ora a lei. E ora
0: questo ascensore è largo o stretto?
2: Largo.
1: E ora a lei. Iole vuole guardare
0: la parla. Già, non posso telefonare.
2: Non posso telefonare.
1: E ora a lei.
0: Ma perché non guarda
2: il cielo?
1: Bianca vuole tirare questa gola.
0: Ma perché non tira quella?
1: Io vuole lavare qui, io vuole lavare.